pronur unu capo de nobla cevalo che just celinio la zigias hove cai che dun reven shainas diri al mi ne forge suffrato.